0: L'arca da parola ognor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville.

0: sacramento, dimmi seguio.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: In nostra fosse Castellor, me dei tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato frettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

Non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può, non può

0: Appresso il corpo s'affiorava una zingara. Sorpresero i nostri esploratori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spinella trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Vista raggiunto
0: della scorta il coto di erba prese il tempo. Eccola!
2: Grazie a te!